sensazioni, sensazioni che nemmeno il tempo, che nemmeno il tempo potrà portare.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Felice risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
1: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
2: Sabato 9 maggio. Ariete. Per la famiglia meglio fare programmi a lunga scadenza. I brevi hanno poca riuscita. Toro, piccole e grandi novità nell'ambito di lavoro sconvolgeranno piacevolmente la vostra vita. Riuscirete nei vostri progetti. Gemelli, evitate diverbi inutili. Date ascolto al cuore per superare felicemente ogni incertezza. Cancro, una telefonata d'amore verso sera. Piccoli incontri. Occhio alle chiacchiere. Leone, non reagite con battute troppo ironiche agli atteggiamenti di un collega dal carattere complicato. Vergine, buoni amici potrebbero darvi quell'appoggio di cui sentite ora il bisogno. Bilancia, malumori passeggeri incidono su di voi facendovi sentire in confusione. Scorpione, saprete individuare con abilità le persone più adatte per realizzare alcuni vostri progetti. Sagittario, nei momenti di relax avrete modo di vedere più chiaro una situazione affettiva. Capricorno, amicizie altolocate sapranno darvi l'opportunità di sperimentare nuove strade di ampliamento personale. Acquario, il vostro cuore potrà battere forte per un amore lontano. Le stelle vi aiuteranno. Pesci, terrete per voi un segreto, evitando di confidarvi e di confrontarvi con altre persone. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, sono presente sui social, mi occupo di tecniche energetiche, tra cui FT, che è famosa per il tapping, il picchiettamento nei punti del viso. Ovviamente lo sapete tutti perché sono più di 50 anni che mi occupo di lettura del futuro con tarocchi, corti d'amore, carte della Sibilla, radiestesia, pendolo e altri strumenti. Un abbraccio di luce a tutti voi, color rosa. Ciao da Ornella Brunelli.

0: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce matura cullata da questa armonia.
1: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmar, che tempo di grandi marche.
2: Scopri dal 6 al 19 maggio mozzarella Nonno Nanni per 3, 375 grammi, 2,99 €. Olio extravergine di oliva Il Mediterraneo Dante, 1 litro, 4,99 €. Per i soci Nimis, yogurt bianco intero, magro, oppure senza lattosio o bipiteno, 500 grammi, 99 centesimi.
3: Italmar, la spesa secondo me.
4: Sono le 7:02.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Per

0: nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super sicuro antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
1: Vi aspettiamo domenica 10 maggio per la festa della mamma.
2: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 7:30. Buona giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 9 maggio. Ariete. Per la famiglia meglio fare programmi a lunga scadenza. I brevi hanno poca riuscita. Toro, piccole e grandi novità nell'ambito di lavoro sconvolgeranno piacevolmente la vostra vita. Riuscirete nei vostri progetti. Gemelli, evitate diverbi inutili. Date ascolto al cuore per superare felicemente ogni incertezza. Cancro, una telefonata d'amore verso sera. Piccoli incontri, occhio alle chiacchiere. Leone, non reagite con battute troppo ironiche agli atteggiamenti di un collega dal carattere complicato. Vergine, buoni amici potrebbero darvi quell'appoggio di cui sentite ora il bisogno. Bilancia, malumori passeggeri incidono su di voi, facendovi sentire in confusione. Scorpione, saprete individuare con abilità le persone più adatte per realizzare alcuni vostri progetti. Sagittario, nei momenti di relax avrete modo di vedere più chiaro una situazione affettiva. Capricorno, amicizie altolocate sapranno darvi l'opportunità di sperimentare nuove strade di ampliamento personale. Acquario, il vostro cuore potrà battere forte per un amore lontano. Le stelle vi aiuteranno. Pesci, terrete per voi un segreto, evitando di confidarvi e di confrontarvi con altre persone. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione, il mio sito è www.ornellabrunelli.it, sono presente sui social, mi occupo di tecniche energetiche, tra cui FT, che è famosa per il tapping, il picchiettamento nei punti del viso. Ovviamente lo sapete tutti perché sono più di 50 anni che mi occupo di lettura del futuro con tarocchi, corti d'amore, carte della Sibilla, radiestesia, pendolo e altri strumenti. Un abbraccio di luce a tutti voi, color rosa. Ciao da Ornella Brunelli.
3: Radio Bergamo Meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trevi Meteo. Ci attende un sabato 9 maggio sulla Lombardia con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per isolati piovaschi in possibile formazione nelle ore pomeridiane sulla fascia prealpina, ma si tratta di fenomeni localizzati di breve durata. Le temperature massime in ulteriore aumento in diverse località saranno anche oltre i 25 gradi. Nella giornata di domenica assisteremo ad un graduale cambiamento con l'arrivo di una perturbazione atlantica sul territorio. Torneranno molte nubi, daranno luogo a precipitazioni sparse, le temperature massime saranno in contenuta diminuzione. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
3: Il meteo è offerto da
6: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
3: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate!
1: Crociera all'inclusive con Costa!
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 6 al 19 maggio biscotto classico Oro Saiva 1 kg, 2,99 euro. Birra Peroni, litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Nimis, prosciutto cotto alta qualità, gran gusto, taglio fresco Citterio, 110 grammi, 1,99 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.
3: Sono le 8 e 2 minuti.

Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Ben trovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona

0: in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato 9 maggio sulla Lombardia con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per isolati piovaschi in possibile formazione nelle ore pomeridiane sulla fascia prealpina, ma si tratta di fenomeni localizzati di breve durata. Le temperature massime in ulteriore aumento in diverse località saranno anche oltre i 25 gradi. Nella giornata di domenica assisteremo ad un graduale cambiamento con l'arrivo di una perturbazione atlantica sul territorio. Torneranno molte nubi, daranno luogo a precipitazioni sparse e le temperature massime saranno in contenuta diminuzione. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
4: Il meteo è offerto da
5: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
4: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
3: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Amaro Elisir San Pellegrino nasce in un'antica officina farmaceutica agli inizi del Novecento, ideale da assaporare a fine pasto per le sue benefiche proprietà digestive. Un'esperienza da condividere per il suo gusto ricercato. Amaro Elisir San Pellegrino, lo stile che ti riporta ai tempi del Grand Tour della grande stagione San Pellegrino. Scopri di più su ledistilleriedisarnico.it.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
7: Sono le 9. Radio Bergamo Notizie.
8: Si è conclusa ieri la visita a Roma del segretario di Stato americano dopo gli attacchi di Trump al Papa e al governo per il mancato appoggio alla guerra in Iran. Non abbiamo parlato di ritiro dalle basi italiane, ha detto dopo l'incontro con la Premier Meloni, che a sua volta spinge per l'indipendenza europea su difesa ed energia.
9: Per decenni abbiamo pensato di poter vivere comodi in un'Europa nella quale appaltavamo la sicurezza agli Stati Uniti, l'energia alla Russia, le materie prime alla Cina. Poi ci siamo dovuti svegliare e ci siamo svegliati in un mondo nel quale se tu non controlli le cose fondamentali dipendi da chiunque altro.
8: E ancora stallo sulla crisi con Teheran e il nodo dello stretto di Hormuz, e non si ferma l'offensiva israeliana nel sud del Libano, ieri almeno 31 morti. Sembra reggere la tregua proclamata dalla Russia con l'Ucraina a decorrere da ieri in vista delle odierne celebrazioni per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo, e secondo Trump sarebbe prorogata anche a domani. Calcio, gli ultimi 90 minuti della stagione regolare di Serie B sanciscono la promozione del Frosinone e la retrocessione di Reggiana, Spezia e Pescara, e da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle. Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
3: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: voce. La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:31 minuti. Ben ritrovati, amici ascoltatori di Radio Bergamo, dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Sabato 9 maggio.

0: Ariete, per la famiglia meglio fare programmi a lunga scadenza. I brevi hanno poca riuscita. Toro, piccole e grandi novità nell'ambito di lavoro sconvolgeranno piacevolmente la vostra vita. Riuscirete nei vostri progetti. Gemelli, evitate diverbi inutili. Date ascolto al cuore. Per superare felicemente ogni incertezza. Cancro, una telefonata d'amore verso sera, piccoli incontri, occhio alle chiacchiere. Leone, non reagite con battute troppo ironiche agli atteggiamenti di un collega dal carattere complicato. Vergine, buoni amici potrebbero darvi quell'appoggio di cui sentite ora il bisogno. Bilancia, malumori passeggeri incidono su di voi, facendovi sentire in confusione. Scorpione, saprete individuare con abilità le persone più adatte per realizzare alcuni vostri progetti. Sagittario, nei momenti di relax avrete modo di vedere più chiaro una situazione affettiva. Capricorno, amicizie altolocate sapranno darvi l'opportunità di sperimentare nuove strade di ampliamento personale. Acquario, il vostro cuore potrà battere forte per un amore lontano. Le stelle vi aiuteranno. Pesci, terrete per voi un segreto, evitando di confidarvi e di confrontarvi con altre persone. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, sono presente sui social, mi occupo di tecniche energetiche, tra cui FT, che è famosa per il tapping, il picchiettamento nei punti del viso. Ovviamente lo sapete tutti perché sono più di 50 anni che mi occupo di lettura del futuro con tarocchi, corti d'amore, carte della Sibilla, radiestesia, pendolo e altri strumenti. Un abbraccio di luce a tutti voi, color rosa. Ciao da Ornella Brunelli.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Bergamo da Emma Parigi di Trebi Meteo. Ci attende un sabato 9 maggio sulla Lombardia con tempo per lo più asciutto ed assolato, fatta eccezione per isolati piovaschi in possibile formazione nelle ore pomeridiane sulla fascia prealpina, ma si tratta di fenomeni localizzati di breve durata. Le temperature massime in ulteriore aumento in diverse località saranno anche oltre i 25 gradi. Nella giornata di domenica assisteremo ad un graduale cambiamento con l'arrivo di una perturbazione atlantica sul territorio. Torneranno molte nubi, daranno luogo a precipitazioni sparse e le temperature massime saranno in contenuta diminuzione. Per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito, vi rimando alla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: Il meteo è offerto da
3: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.
4: I could stay awake just to hear.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
3: Scopri dal 6 al 19 maggio mozzarella nonno Nanni per 3, 375 grammi, 2,99 €. Olio extravergine di oliva il Mediterraneo Dante, 1 litro, 4,99 €. Per i soci Nimis, yogurt bianco intero, magro, oppure senza lattosio o bipiteno, 500 grammi, 99 centesimi.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Sono le 10 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
6: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Mentre non si sblocca lo stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran, spunta il caso di un'apparente fuoriuscita massiccia di petrolio al largo dell'isola di Karg, principale terminale di esportazione del greggio iraniano. Secondo Fox News sarebbe stato deliberatamente rilasciato da Teheran, che però nega, parla di operazione psicologica del nemico e sostiene che si tratterebbe invece di residui e acque di scarto provenienti da petroliere europee. All'indomani della visita a Roma del segretario di Stato americano Rubio, tra Italia e Stati Uniti spunta il caso di un cittadino americano, Lee Gilley, in attesa di processo in Texas con l'accusa di aver ucciso la moglie incinta, evaso dai domiciliari e fuggito in Italia con un passaporto falso. Intercettato a Malpensa, ora in carcere a Torino. Washington ne chiede l'estradizione, ma la Corte d'Appello di Torino fa notare che per la nostra Costituzione non può effettuarsi se rischia la pena di morte in vigore nello Stato americano e ritiene non sufficiente una rassicurazione giunta dalla polizia texana. Omicidio all'alba nel centro storico di Taranto. Un cittadino, forse maliano di 35 anni, è stato assalito e colpito ripetutamente con un oggetto appuntito, forse un cacciavite. I fendenti si sono rivelati fatali. Gravissimo incidente stradale all'alba in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo si è ribaltato in un canale lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. 6 persone sono riuscite a uscire autonomamente dal veicolo, altri 3 uomini sono rimasti incastrati e sono stati poi recuperati senza vita dai soccorritori. Sul posto anche i carabinieri e i sommozzatori dei vigili del fuoco. Calcio: Torino-Sassuolo 2-1 ha aperto la 36esima giornata di Serie A. Sotto per la rete di Torsveld, i Granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi il turno prosegue con Cagliari-Udinese, Lazio-Inter e Lecce-Juventus. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese rimane chiuso per lavori fino al 24 giugno lo svincolo di Gallarate in entrata in direzione Milano. Sulla 4 Milano Venezia chiuso fino a domenica 10 maggio alle ore 18 l'ingresso di Brescia Est sempre verso Milano. Proseguono i lavori sulla tangenziale nord tra Sesto San Giovanni Sud e il bivio per la 4 Milano Venezia in quest'ultima direzione. Altri lavori sulla statale 11 Padana Superiore, dove c'è un restringimento di carreggiata tra il bivio per via Gramsci e il bivio per Cascina Olona in direzione Torino. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Electronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.

Che strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava

E se cercavo di essere seria, per lui ero solo un pagliaccio. E poi mi diceva sempre: non vali che un po' più di niente.

0: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 6 al 19 maggio biscotto classico Oro Saiva 1 kg, 2,99 euro. Birra Peroni, litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Nimis, prosciutto cotto alta qualità, gran gusto, taglio fresco Citterio, 110 grammi, 1,99 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.
3: Sono le 11. Radio Bergamo Notizie.
4: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. Reggiana, Spezia e Pescara scivolano in C. Con un'ultima giornata di gare all'ultimo respiro, la Serie B ha emesso quasi tutti i suoi verdetti, a partire dalla vetta dove, insieme al Venezia, già col pass per la A, che col 2-0 sul Palermo vince il campionato, viene promosso il Frosinone. Ai ciociari serviva almeno un punto, ne sono arrivati tre, con un netto 5-0 casalingo sul Mantova, che certifica il ritorno nella massima serie dopo due anni tra i cadetti. Il tecnico Massimiliano Alvini.
5: Sono felice, sono molto felice per tutti voi, anche città, società. Lasciatemi ringraziare tutti i calciatori. Ho avuto la fortuna di lavorare in una grande società. Lasciatemi ringraziare il mio staff. È una vittoria di un campionato meritata.
4: In coda all'1-1 di Pescara Spezia, condanna entrambe alla Serie C insieme alla Reggiana. Inutile l'1-0 sulla Sampdoria, faranno lo spareggio per non retrocedere il Bari, vittorioso 3-2 a Catanzaro, e il Sudtirolo all'1-1 in casa con la Juve Stabia. 16 e 22 maggio, le date del doppio confronto. Si salvano l'Entella 2-1 sulla Carrarese e in estremis l'Empoli 2-2 in trasferta col Monza. L'Avellino batte il Modena 1-0 e c'entra l'ultimo posto utile per i playoff, che scattano il 12 maggio con Modena, Juve, Stabia e Catanzaro Avellino. Gara unica, chi passa affronta nelle semifinali andata e ritorno Monza e Palermo. 24 e 29 maggio le date della finale, che eleggerà la terza squadra promossa. E mancano ancora tre giornate alla fine della Serie A. La 36esima si è aperta col 2-1 in rimonta di Torino-Sassuolo, sotto per la rete di Torstved. I granata ribaltano il match nella ripresa con i gol di Simeone e Pedersen. Oggi Cagliari Udinese Lazio Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, e Lecce Juventus. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito. Novak Djokovic KO al debutto in 3 set con il croato Prizmic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni al Foro Italico che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece è positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Darderi, Arnaldi e Cocciaretto. E oggi è il grande giorno dell'esordio di Jannik Sinner, che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner. Il via non prima delle 19 nella prima gara del programma serale. Ieri ennesimo bagno di folla per il numero uno del mondo, che tra i tifosi osannanti si è allenato su uno dei campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli, anche lui al debutto oggi contro Atman. Per gli italiani oggi anche Bellucci, Eceverri e Pellegrino Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Muramura è il nuovo libro di Tommaso Scotti, un racconto diverso dal solito rispetto a quelli a cui eravamo abituati, ma che ci porta alla scoperta di un Giappone inedito. Tommaso vive in Giappone da diversi anni e questa volta ci porta alla scoperta di una società diversa da quella occidentale, perché in questo libro, fingendo una notte brava con un collega per festeggiare il suo compleanno, lui ci porta alla scoperta delle fantasie e del rapporto con il sesso dei giapponesi. Tommaso, tu racconti la Tokyo del piacere, grazie a te si è svelata già dal titolo Muramura, significa eccitarsi, e per i giapponesi il piacere sta proprio nella fantasia stessa del piacere, si va un po' a step da quelle parti.
3: Sì, diciamo di sì, nel senso almeno quello che a cui ho fatto caso io vivendo qua per tanti, ormai sono 14 anni, oltre diversi anni che vivo qua, forse un po' rispetto a noi in Occidente mi è sempre sembrato che qui, pure se è sbagliato non è che si può parlare per generalizzazione, ovviamente non ci sono persone diverse, però in linea di massima mi sembra che qui si dia molta più importanza più che all'atto sessuale stesso, alla cosa in sé, al come ci si arriva, diciamo, alla fantasia, alla situazione, c'è molto più gioco, molto più, appunto, molto più lavoro di fantasia a volte, no? Quindi sì, sicuramente questa è una differenza che ho visto un po' rispetto a noi, diciamo, in Occidente.
2: Raccontaci un po' di questi locali come il Capolinea, ad esempio, no? Dove, insomma, è un'atmosfera che a me ha fatto anche un po' ridere, ti dirò.
3: Beh, sì, anche a me quando ho scoperto che esistiano locali del genere, è venuto all'inizio, è venuto un po' da ridere. Qua, rispetto a noi, dove ovviamente la prostituzione è illegale, non ci sono più le case chiuse, non c'è niente, ma anche una volta c'erano le case chiuse, si era un posto per andare a fare una certa cosa, mentre qui no. Anche qui la prostituzione per legge è illegale, ma la prostituzione è intesa solo come penetrazione dell'organo sessuale dietro un compenso di denaro, ma ecco, solo quell'atto specifico, tutto il resto che fa da contorno in realtà è legale e si può fare, e quindi ovviamente ci sono determinati servizi, ma poi ci sono, come dicevo prima, sempre legato al fatto della fantasia, ci sono anche tanti locali diversi dove si possono fare cose diverse, alcuni sono appunto a tema un po' feticista, diciamo così, dove si possono inscenare delle fantasie particolari, per esempio il capo

0: trampoline, che è un locale a tema treno, dove l'interno, diciamo, è la stanza, richiama l'interno del vagone di un treno con tutti i dettagli, cose eccetera, e si inizia con, normalmente sedendosi a bere con una ragazza eccetera, e poi c'è un momento in cui le luci si abbassano, la ragazza magari si alza, si attacca al corrimano per tenersi come ci sono sul treno, e uno la può molestare, come è capito, la può toccare, la può molestare eccetera eccetera, che appunto, dicevo, come diciamo prima, che a me fatto ridere all'inizio quando ho scoperto l'esistenza di questi locali, che è solo uno tra tanti, poi ci possono essere l'infermiera, il dottore, le cose, cioè, c'è di tutto, se uno se lo può immaginare forse c'è, e all'inizio viene da ridere, ma poi appunto uno dei motivi per i quali appunto ho scritto anche il libro è quello di cercare di andare un po' più a fondo, di chiedersi perché esistano certi posti, perché la gente possa essere spinta ad andare in un locale del genere e così via, senza dare giudizi, ma cercando di approfondire un po'.
1: Beh, direi che hai approfondito a sufficienza, anche perché c'è veramente di tutto. Leggetelo, perché è veramente curioso, soprattutto se avete intenzione di andare in Giappone, anche se nei confronti degli stranieri c'è molta diffidenza. Credo che l'ingresso a questo tipo di locali sia un po' al bando per chi non è giapponese. Muramura di Tommaso Scotti è pubblicato da Longanesi. Le abitudini sessuali dei giapponesi. Sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram. A tutti buona lettura e grazie Tommaso.
0: Grazie a te.

0: E ora la sfida finale. Cocktail.
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco della NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così il presidente Putin, nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Per la cerimonia è in atto fino a domani una tregua con l'Ucraina che sarebbe stata mediata dagli Stati Uniti. Sul posto anche un leader europeo, il premier slovacco Fico, che chiede all'Europa di tornare al dialogo diretto col presidente russo. È stato rintracciato e fermato il 60enne di origine macedone che avrebbe ucciso la moglie di 56 anni in casa a Piacenza. L'uomo aveva chiamato il 112 denunciando il femminicidio e poi si è reso irreperibile. È stato trovato al cimitero monumentale di Piacenza, sulla tomba del figlio morto. Qualche anno fa aveva tentato di togliersi la vita. Reo confesso di omicidio un ragazzo di 16 anni che ieri sera si è presentato in questura a Palermo. L'adolescente ha colpito mortalmente con un corpo contundente il vicino di 69 anni che l'aveva invitato nel casolare dove abitava. Mi sono difeso dalle sue avances sessuali e l'ho colpito alla testa, avrebbe raccontato il giovane agli investigatori. Si indaga per ricostruire la dinamica. Si apre ufficialmente oggi l'edizione più contestata della Biennale di Venezia. Dopo le contestazioni e le azioni dimostrative per la presenza del padiglione russo, ieri momenti di tensione si sono verificati al corteo contro il padiglione di Israele. I manifestanti che tentavano l'ingresso alla Biennale sono stati bloccati dagli agenti in tenuta antisommossa, una ventina i padiglioni nazionali che hanno aderito alla chiusura di protesta per l'invito a Israele. Tennis, gli internazionali d'Italia perdono subito Novak Djokovic, KO al debutto in 3 set con il ventenne croato Prizmic. Non era mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma che il serbo uscisse all'esordio. Venerdì invece positivo per gli azzurri, vincono e vanno al terzo turno Musetti, Sonego, Arnaldi e Cocciaretto, e oggi è il giorno dell'esordio di Sinner che parte dal secondo turno contro l'austriaco Hofner, ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, ah, una borsa da regalare a mamma.
2: E cintura e portafoglio per me?
1: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
3: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
4: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
5: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.

non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

Viaggia con noi, Radio Bergamo.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
3: Scopri dal 6 al 19 maggio mozzarella Nonno Nanni per 3, 375 grammi, 2,99 €. Olio extravergine di oliva il Mediterraneo Dante, 1 litro, 4,99 €. Per i soci Nimis, yogurt bianco intero, magro, oppure senza lattosio o bipiteno, 500 grammi, 99 centesimi.
4: Italmark, la spesa secondo me.
5: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi, apriamo con un aggiornamento legato all'antivirus. Attivata anche in Italia la sorveglianza di 4 persone entrate in contatto con la donna fatta sbarcare da un volo KLM e poi morta. Intanto la nave da crociera MV Ondius, teatro del focolaio, sta facendo rotta verso le Canarie, dove dovrebbe approdare nella notte tra oggi e domani. A Tenerife, dove arriverà nel porto industriale, anche il direttore generale dell'OMS e i ministri della Spagna, che hanno attivato i protocolli sanitari necessari allo sbarco. Tra Russia e Ucraina e tregua nel contesto delle celebrazioni a Mosca per l'anniversario della vittoria sul nazifascismo, con Putin che punta nuovamente il dito contro la NATO. Alessandro Cisilin.
7: Nonostante stiano combattendo contro una forza aggressiva sostenuta dall'intero blocco NATO, i nostri eroi continuano ad avanzare, così Vladimir Putin nella Piazza Rossa di Mosca per l'81esimo anniversario della vittoria sul nazifascismo. Il presidente russo rivendica successi e li ammanta di etica. La chiave risiede nella nostra forza morale, nel coraggio e nel valore, nella nostra unità e capacità di resistere a qualsiasi avversità. Supereremo ogni sfida, proclama, in un discorso peraltro breve, in una cerimonia in tono minore rispetto al passato, per motivi di sicurezza, gli stessi che avevano indotto il Cremlino ad annunciare un inedito cessate il fuoco e a minacciare attacchi massicci su Kiev, incluso il quartiere delle ambasciate, se l'Ucraina lo avesse violato. L'impasse tra moniti reciproci si sarebbe sciolto in Florida dopo colloqui con l'inviato ucraino Umerov e l'annuncio condiviso di una tregua estesa anche a domani, che include inoltre lo scambio di 1000 prigionieri per parte. A riferirlo lo stesso Trump, che rilancia l'appello: fermate questa guerra, è una follia. A dirsi ottimista in proposito un leader europeo insolitamente presente a Mosca, il premier slovacco Fico, che rilancia: è tempo che l'Europa torni al dialogo diretto con Putin.
6: Attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia. Stasera il numero uno del mondo inizia contro l'austriaco Hofner il cammino nel torneo romano, che nel frattempo ha perso Novak Djokovic. Gerardo De Vivo.
8: L'ex re saluta poco prima che entri in scena l'imperatore in un ideale passaggio di consegne più volte ripetuto negli ultimi 2 anni, che prima o poi sarà definitivo. Novak Djokovic ha detto addio al torneo, che ha vinto 6 volte uscendo al debutto, mai accaduto in 18 partecipazioni a Roma, contro il 20enne croato Przemyslaw. E oggi sulla terra rossa del Foro Italico atterra l'extraterrestre a caccia di un successo che all'Italia manca esattamente da 50 anni, dal trionfo nel 1976 di Adriano Panatta. Jannik Sinner ha vinto gli ultimi 5 Masters 1000 di fila, unico tennista nella storia a riuscirci, punta al sesto, che è anche l'unico che manca nella sua strabordante bacheca. I tifosi che lo seguono adoranti, anche ieri in migliaia ad assistere all'allenamento, sparring partner di turno Flavio Cobolli, stasera riempiranno le tribune del centrale per il debutto contro l'austriaco Hofner, il via alle 19. Nella giornata azzurra Cobolli, Atman, Bellucci e Ceverri, Pellegrino, Fils e Jasmine Paolini contro la belga Mertens.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani? Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
1: Voglio più! Più! Più!
2: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
3: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
4: Vi aspettiamo domenica 10 maggio per la festa della mamma.

0: musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo Il canto della fortuna, l'autrice Chiara Bianchi torna ad occuparsi della famiglia Rizzoli in L'eco delle stelle, pubblicato da Salani. Chiara, tu racconti la saga dei Rizzoli, l'ascesa, ma in questo caso la caduta di una delle famiglie più importanti dell'editoria italiana. Tutto inizia con Angelo Rizzoli, il commenda, che ha costruito un impero tra giornali, libri e film. Poi, quando tutto passa in mano alle generazioni successive, è un disastro.
3: È un disastro profetico, perché il commenda a un certo punto della sua vita dice che le generazioni future in qualche modo avrebbero distrutto tutto. Ed eccoci qua con L'eco delle stelle, appunto, racconto questa discesa che chiaramente non è un crollo improvviso, ma arriva per accumulo, per aggiustamenti, si sposta una cosa, si evita un discorso, si mette una toppa, insomma ci si accorge che a un certo punto la domanda che ci si pone, almeno io mi sono posta, è quanto si è disposti a perdere per non perdere tutto. Ed è un po' quello che accade a queste due generazioni successive al commenda, e si ritrovano con il peso non solo di un cognome, ma anche di una responsabilità, cioè la parola stessa pesa verso la famiglia, verso l'impresa, verso l'immagine che avevano.
2: Tra l'altro, fino a quando c'era lui era uno che teneva le redini non solo dell'azienda ma anche della famiglia, tutti dovevano fare quello che voleva lui. Poi è arrivato appunto il momento di mollare tutto, è arrivato Angelo Rizzoli Junior, e forse i guai veri sono iniziati con l'acquisizione del Corriere della Sera. Lui fa accordi con questi personaggi come Licio Gelli, Calvi, e lì è un po' l'inizio della fine.
3: Quello è un punto chiaramente di una crepa enorme, una rottura con tutto quello che è stato appunto il mondo creato dal commenda, e nelle mani di questo giovane Angelo Junior pesa per responsabilità. Naturalmente tutto questo succede in un'Italia che cambia, che è cambiata rispetto a quella che raccontavo nel Canto della Fortuna con il commenda, quindi abbiamo un sistema di potere totalmente differente con il quale appunto le generazioni successive si trovano a doversi scontrare, e lì si nascono delle problematiche di gestione, anche solo di sistema, che appunto, come dicevi te bene, non corrisponde più rispetto alla gestione familiare e la gestione imprenditoriale.
2: Senti Chiara, ma il ruolo delle donne in questa famiglia, mogli, amanti, hanno sempre dovuto ingoiare tanti bocconi amari, mi pare di capire.
3: Da questo punto di vista L'eco delle stelle si presta anche a vedere questo cambio di generazioni anche nei confronti della figura femminile, quindi da quella che è stata Anna, la moglie del commenda, fino alle generazioni successive, quindi la figlia Pinuccia, la moglie di Andrea, Lucia, e poi ancora la seconda moglie Liuba, e poi la moglie di Angelone. Sono donne che vivono il loro tempo e ne rappresentano anche lo specchio rispetto alle questioni di legami proprio familiari e anche amorosi.
2: Tra l'altro non si è sgretolato soltanto l'impero dei Rizzoli, ma anche le loro vite, appunto il fallimento, poi il carcere, i suicidi. C'è tanto da scoprire in L'eco delle stelle, la saga dei Rizzoli di Chiara Bianchi, che è pubblicato da Salani. Sono Liliana Russo e a tutti buona lettura.

0: qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Joster Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 6 al 19 maggio biscotto classico Oro Saiva 1 kg, 2,99 euro. Birra Peroni, litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Nimis, prosciutto cotto alta qualità, gran gusto, taglio fresco Citterio, 110 grammi, 1,99 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.
3: Sono le 14 e 2 minuti.

collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Radio Bergamo Meteo.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: In Lombardia nelle prossime ore, dopo un sabato soleggiato, tornano ad aumentare le nuvole in serata per l'arrivo di una perturbazione atlantica che ci interesserà nella giornata di domenica, portando annuvolamenti diffusi fin dal mattino, dunque una giornata decisamente grigia con delle piogge non particolarmente consistenti e abbondanti, però in mattinata saranno abbastanza diffuse su gran parte della regione. Al pomeriggio ci sarà sparso comunque anche per qualche momento asciutto o per qualche timida schiarita. Temperature massime in lieve diminuzione per via delle nuvole, non andremo oltre i 20 gradi.
1: Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Il meteo è offerto da
3: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

0: Electronics c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati! Hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Electronics, un mondo più avanti!
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Voglio più,
2: più,
1: più.
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
3: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
3: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
3: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
4: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
5: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Bergamo Notizie.
6: Ben trovati da Gerardo De Vivo. È il giorno di Yannick Sinner agli Internazionali d'Italia, preceduto da un'attesa spasmodica. Alle 19 il debutto del numero uno del mondo al secondo turno contro l'austriaco Hofner. Sinner ha una striscia aperta di 28 partite vinte nei 5 Masters 1000 consecutivi conquistati, unico tennista nella storia a riuscirci. Il torneo di Roma è l'unico 1000 che non ha ancora in bacheca. Siamo al calcio, aperta dal 2-1 di Torino-Sassuolo, la 36esima di Serie A prosegue con 3 incontri, dalle 15 Cagliari-Udinese, alle 18 Lazio-Inter, anticipo della finale di Coppa Italia in programma mercoledì, nerazzurri senza Çalhanoğlu e Pio Esposito, nella Lazio out Zaccagni. Alle 20.45 il Lecce, quart'ultimo a più 4 sulla Cremonese, ospita la Juventus, che nella corsa Champions è quarta con un punto di vantaggio sulla Roma, vietato sbagliare per i salentini che inseguono la salvezza. L'approccio di mister Di Francesco.
7: Dare forza principalmente a quello che noi stiamo facendo, rinforzare i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Siamo focalizzati su quella che è la partita, sulla Juventus, sui pregi da cercare di limitarli e anche qualche difetto che possono avere per poterli fare male. E credo che, visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, è una squadra sicuramente dove noi dovremmo fare una prestazione non di alto livello, ma di altissimo livello.
6: Sponda bianconera Luciano Spalletti sa cosa aspetta la sua Juve.
8: Giochiamo contro una squadra organizzata e andremo a giocare contro una squadra che terrà il volume alto, che ci sarà o ci vorrà probabilmente il massimo per riuscire a fare un risultato importante in un campo così, ma noi lo sappiamo bene.
6: Domani Verona-Como, Fiorentina-Genoa, Cremonese-Pisa, Parma-Roma, Milan-Atalanta e Napoli-Bologna. Ciclismo, col francese Magnier in maglia rosa si corre la seconda delle 3 tappe in Bulgaria del Giro d'Italia. Partiti da Burgas, i corridori arrivano a Veliko-Tarnovo dopo 221 km. Il moto mondiale fa tappa a Le Mans per il Gran Premio di Francia. Domani alle 14 il via alla gara lunga MotoGP. In pole Pecco Bagnaia con la Ducati davanti al compagno di squadra Marc Marquez e al leader iridato Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Super sicuro antinfortunistica. Abbonate sopra Bergamo.
1: Mi servono una valigia nuova per i weekend, un paio di scarpe nuove, ah, una borsa da regalare a mamma.
2: E cintura e portafoglio per me?
1: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
3: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadellaborsa.it.
4: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.
5: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.

0: nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bergamo da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
3: In Lombardia nelle prossime ore, dopo un sabato soleggiato, tornano ad aumentare le nuvole in serata per l'arrivo di una perturbazione atlantica che ci interesserà nella giornata di domenica, portando annuvolamenti diffusi fin dal mattino, dunque una giornata decisamente grigia con delle piogge non particolarmente consistenti e abbondanti, però in mattinata saranno abbastanza diffuse su gran parte della regione. Al pomeriggio ci sarà sparso comunque anche per qualche momento asciutto o per qualche timida schiarita. Temperature massime in lieve diminuzione per via delle nuvole, non andremo oltre i 20 gradi.
2: Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Il meteo è offerto da
5: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
4: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmar, che tempo di grandi marche.
2: Scopri dal 6 al 19 maggio mozzarella Nonno Nanni per 3, 375 grammi, 2,99 euro. Olio extravergine di oliva Il Mediterraneo Dante, 1 litro, 4,99 euro. Per i soci Nimis, yogurt bianco intero, magro, oppure senza lattosio o vipiteno, 500 grammi, 99 centesimi.
3: Italmar, la spesa secondo me.
4: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
8: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Sono le 16.

0: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, una borsa da regalare a mamma.
1: E cintura e portafoglio per me?
0: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
2: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
3: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Dalla redazione ben trovati all'ascolto. Sulla A4 Milano-Venezia è chiuso fino alle 18 di domani, domenica 10 maggio, l'ingresso di Brescia Est, direzione Milano. A Lambrate, fino a domenica, Carta Canta 2026, il primo festival della lettura a cielo aperto, in via Conte Rosso e dintorni. Dalle 8 alle 20 rimane chiusa via Conte tra via Saccardo e viale delle Rimembranze di Lambrate. Invece all'Arena Milano Santa Giulia, questa sera Annalisa in concerto. Sono state individuate due zone, una rossa e una gialla, per consentire una corretta circolazione e limitare i possibili disagi. È stato inoltre potenziato anche il trasporto pubblico e le fermate di Rogoredo e di Ripetti della M3 e della M4, quindi le più vicine all'arena, saranno aperte fino alla 1:30 di notte. Ed ora andiamo sul tratto milanese della A4, perché questa notte per lavori sarà chiuso dalle 22 alle 6 tra Sesto San Giovanni e Monza, direzione Venezia. Bene, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i

0: qualche momento asciutto o per qualche timida schiarita. Temperature massime in lieve diminuzione per via delle nuvole, non andremo oltre i 20 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Il meteo è offerto da
2: Radio Taxi Bergamo, servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci su radiotaxibergamo.it.

0: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo. Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
4: Vi aspettiamo domenica 10 maggio per la festa della mamma.
5: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala la Zalea della ricerca di AIRC che sostiene gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.
6: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
7: Sono le 17.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
2: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
1: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 6 al 19 maggio biscotto classico Oro Saiva 1 kg, 2,99 €. Birra Peroni, litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Ninis, prosciutto cotto alta qualità, gran gusto, taglio fresco Citterio, 110 grammi, 1,99 €.
3: Italmark, la spesa secondo me.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Muramura è il nuovo libro di Tommaso Scotti, un racconto diverso dal solito rispetto a quelli a cui eravamo abituati, ma che ci porta alla scoperta di un Giappone inedito. Tommaso vive in Giappone da diversi anni e questa volta ci porta alla scoperta di una società diversa da quella occidentale, perché in questo libro, fingendo una notte brava con un collega per festeggiare il suo compleanno, lui ci porta alla scoperta delle fantasie e del rapporto con il sesso dei giapponesi. Tommaso, tu racconti la Tokyo del piacere, grazie a te si è svelata già dal titolo Muramura, significa eccitarsi, e per i giapponesi il piacere sta proprio nella fantasia stessa del piacere, si va un po' a step da quelle parti.
3: Sì, diciamo di sì, nel senso almeno quello che a cui ho fatto caso io vivendo qua per tanti, ormai sono 14 anni, oltre diversi anni che vivo qua, forse un po' rispetto a noi in Occidente mi è sempre sembrato che qui, pure se è sbagliato non è che si può parlare per generalizzazione, ovviamente non ci sono persone diverse, però in linea di massima mi sembra che qui si dia molta più importanza più che all'atto sessuale stesso,

0: cosa, mentre qui no. Anche qui la prostituzione per legge è illegale, ma la prostituzione è intesa solo come penetrazione dell'organo sessuale dietro un compenso di denaro, ma ecco, solo quell'atto specifico, tutto il resto che fa da contorno in realtà è legale e si può fare. E quindi ovviamente ci sono determinati servizi, ma poi ci sono, come dicevo prima, sempre legato al fatto della fantasia, ci sono anche tanti locali diversi dove si possono fare cose diverse. Alcuni sono appunto a tema un po' feticista, diciamo così, dove si possono inscenare delle fantasie particolari, per esempio il Capoline, che è un locale a tema treno, dove l'interno, diciamo, è la stanza, richiama l'interno del vagone di un treno con tutti i dettagli, cose eccetera, e si inizia con, normalmente sedendosi a bere con una ragazza eccetera, poi c'è un momento in cui le luci si abbassano, la ragazza magari si alza, si attacca al corrimano per tenersi come ci sono sul treno, e uno la può molestare, come è capito, può toccare, la può molestare, eccetera, eccetera. Che appunto, dicevo, come dicevamo prima, anche a me fatto ridere all'inizio quando ho scoperto l'esistenza di questi locali, che è solo uno tra tanti, poi ci possono essere l'infermiera, il dottore, le cose, cioè, c'è di tutto, se uno se lo può immaginare forse c'è. E all'inizio viene da ridere, ma poi appunto uno dei motivi per i quali appunto ho scritto anche il libro è quello di cercare di andare un po' più a fondo, di chiedersi perché esistano certi posti, perché la gente possa essere spinta ad andare in un locale del genere e così via, senza dare giudizi, ma cercando di approfondire un po'.
1: Beh, direi che hai approfondito a sufficienza, anche perché c'è veramente di tutto, leggetelo perché è veramente curioso, soprattutto se avete intenzione di andare in Giappone, anche se nei confronti degli stranieri c'è molta diffidenza, credo che l'ingresso a questo tipo di locali sia un po' al bando per chi non è giapponese. Muramura di Tommaso Scotti è pubblicato da Longanesi, le abitudini sessuali dei giapponesi. Sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram. A tutti buona lettura e grazie Tommaso.
0: Grazie a te.

0: E ora la sfida finale! Cocktail!
1: Spritz al tramonto.
0: Colazione.
1: Cappuccino vista mare.
0: Estate.
1: Crociera all'inclusive con Costa.
0: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
2: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub. Dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
2: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
3: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
2: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 6 al 19 maggio biscotto classico Oro Saiva 1 kg, 2,99 euro. Birra Peroni, litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Ninis, prosciutto cotto alta qualità, gran gusto, taglio fresco Citterio, 110 grammi, 1,99 euro.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Sono le 18.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
2: Scopri dal 6 al 19 maggio mozzarella Nonno Nanni per 3, 375 grammi, 2,99 €. Olio extravergine di oliva Il Mediterraneo Dante, 1 litro, 4,99 €. Per i soci Nimis, yogurt bianco intero, magro, oppure senza lattosio o vipiteno, 500 grammi, 99 centesimi.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Luce Verde, Lombardia.
1: Dalla redazione bentrovati all'ascolto. Sulla 4 Milano-Venezia è chiuso fino alle 18 di domani, domenica 10 maggio, l'ingresso di Brescia Est, direzione Milano. All'Ambrate, fino a domenica, Carta Canta 2026, il primo festival della lettura a cielo aperto in via Conte Rosso e dintorni. Dalle 8 alle 20 rimane chiusa via Conte tra via Saccardo e viale delle Rimembranze di Lambrate. Invece all'Arena Milano Santa Giulia, questa sera Annalisa in concerto. Sono state individuate due zone, una rossa e una gialla, per consentire una corretta circolazione e limitare i possibili disagi. È stato inoltre potenziato anche il trasporto pubblico e le fermate di Rogoredo e di Ripetti della M3 e della M4, quindi le più vicine all'arena, saranno aperte fino alla 1:30 di notte. Ed ora andiamo sul tratto milanese della 4, perché questa notte per lavori sarà chiuso dalle 22 alle 6 tra Sesto San Giovanni e Monza, direzione Venezia. Bene, per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione. Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: Ristorante pizzeria Taverna del Gallo da Salvatore. Da 20 anni il gusto della Sicilia a tavola e delle ottime pizze cotte a legna. A Bergamo, in via San Bernardino 23A e su ristorantetavernadelgallo.it.
5: Vi aspettiamo domenica 10 maggio per la festa della mamma.
6: Sono le 19:02.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche. Scopri dal 6 al 19 maggio biscotto classico Oro Saiva 1 kg, 2,99 euro. Birra Peroni, litri 0,66, 99 centesimi. Per i soci Ninis, prosciutto cotto alta qualità, gran gusto, taglio fresco Citterio, 110 grammi, 1,99 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
2: Preparati a fiorire ancora. La collezione primavera-estate è arrivata a Franciacorta Designer Village. Lasciati ispirare e vieni a creare i tuoi nuovi outfit negli oltre 190 store con riduzione dal 30 al 70%. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Dall'incontro di Amaro Elisir San Pellegrino e i segreti del farmacista nasce Amaro Zero, ricetta senza alcol, noto per le sue benefiche proprietà digestive. Amaro Elisir San Pellegrino e Amaro Zero, esperienze di gusto indimenticabili da condividere con chi e dove vuoi. Scopri di più sulle distillerie di sarnico.it.
4: Mi servono una valigia nuova per il weekend, un paio di scarpe nuove, ah, una borsa da regalare a mamma.
5: E cintura e portafoglio per me?
4: Tranquillo, amore. Alla Casa della Borsa troviamo tutto, anche il regalo per te.
6: Casa della Borsa, valigeria, pelletteria, calzature donna e cartelle e zaini da lavoro. A Bergamo, in via Borgo Palazzo 30, casadelaborsa.it.
7: Vieni a scoprire le novità firmate Cuoieria Fiorentina, Nannini, Guess e Biblos.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Dopo il canto della fortuna, l'autrice Chiara Bianchi torna ad occuparsi della famiglia Rizzoli in L'eco delle stelle, pubblicato da Salani. Chiara, tu racconti la saga dei Rizzoli, l'ascesa, ma in questo caso la caduta di una delle famiglie più importanti dell'editoria italiana. Tutto inizia con Angelo Rizzoli, il commenda, che ha costruito un impero tra giornali, libri e film. Poi, quando tutto passa in mano alle generazioni successive, è un disastro.
3: È un disastro profetico, perché il commenda a un certo punto della sua vita dice che le generazioni future in qualche modo avrebbero distrutto tutto. Ed eccoci qua con L'eco delle stelle, appunto, racconto questa discesa che chiaramente non è un crollo improvviso, ma arriva per accumulo, per aggiustamenti, si sposta una cosa, si evita un discorso, si mette una toppa, insomma, ci si accorge che a un certo punto la domanda che ci si pone, almeno io mi sono posta, è quanto si è disposti a perdere per non perdere tutto. Ed è un po' quello che accade a queste due generazioni successive al commenda, e si ritrovano con il peso non solo di un cognome, ma anche di una responsabilità, cioè la parola stessa pesa verso la famiglia, verso l'impresa, verso l'immagine che avevano.
2: Tra l'altro, fino a quando c'era lui era uno che teneva le redini non solo dell'azienda ma anche della famiglia, tutti dovevano fare quello che voleva lui. Poi è arrivato appunto il momento di mollare tutto, è arrivato Angelo Rizzoli Junior e forse i guai veri sono iniziati con l'acquisizione del Corriere della Sera. Lui fa accordi con questi personaggi come Licio Gelli, Calvi, e lì è un po' l'inizio della fine.
3: Quello è un punto chiaramente di una crepa enorme, una rottura con tutto quello che è stato appunto il mondo creato dal commenda, e nelle mani di questo giovane Angelo Junior pesa per responsabilità. Naturalmente tutto questo succede in un'Italia che cambia, che è cambiata rispetto a quella che raccontavo nel Canto della Fortuna con il commenda, quindi abbiamo un sistema di potere totalmente differente con il quale appunto le generazioni successive si trovano a doversi scontrare, e lì si nascono delle problematiche di gestione, anche solo di sistema che appunto, come dicevi te bene, non corrisponde più rispetto alla gestione familiare e la gestione imprenditoriale.
2: Senti Chiara, ma il ruolo delle donne in questa famiglia, mogli, amanti, hanno sempre dovuto ingoiare tanti bocconi amari, mi pare di capire.
3: Da questo punto di vista L'eco delle stelle si presta anche a vedere questo cambio di generazioni anche nei confronti della figura femminile, quindi da quella che è stata Anna, la moglie del commenda, fino alle generazioni successive, quindi la figlia Pinuccia, la moglie di Andrea, Lucia, e poi ancora la seconda moglie Liuba, e poi la moglie di Angelo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid-Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.

acrobati che sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni eludendo i guardiani, finché il tuo cuore è intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostrano il sorriso e poi li scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare i quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello innocente c'era rimasto

sesso ha una ragione. Ferma l'amore, non lasciarlo andare via, via, via, via. Chi di violenza vive, forse a quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu.

credimi, tu non devi smettere di giocare agli indiani. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani. Ed è per questo, credimi, che è meglio fingersi acrobati che sentirsi dei nani.

0: Voglio più!
1: Più!
0: Più!
2: Ma più cosa?
0: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
0: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
0: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Qui la magia prende vita. Binario Magic Pub. Hamburger artigianali, pasta fresca e cocktail spettacolari. E se sei un amante della carne, scopri il nostro Josper Grill con brace a vista. Tante proposte anche molto particolari. E poi eventi, colazioni, pranzi di lavoro, aperitivi e un hotel a tema con camere immersive. Binario Magic Pub, dove il gusto incontra la magia. A Palazzago e su binariomagicpub.it. Seguici anche sui social.
4: Da Supersicuro Antinfortunistica puoi scegliere e personalizzare il tuo abbigliamento da lavoro, provare centinaia di calzature di sicurezza delle migliori marche, consultarti con i nostri esperti per l'acquisto di DPI e sistemi anticaduta. Supersicuro Antinfortunistica, abbonate sopra Bergamo.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
6: Sono le 20 e 2 minuti.

0: Amore, mi passeresti la cazzuola? È quella lì, vicino al martello pneumatico.
1: Ancora con questi ritocchini alla dispensa?
0: Su via, tesoro, pensa in grande. Da Italmark è tempo di grandi marche.
2: Scopri dal 6 al 19 maggio mozzarella nonno Nanni per 3, 375 grammi, 2,99 €. Olio extravergine di oliva il Mediterraneo Dante, 1 litro, 4,99 €. Per i soci Nimis, yogurt bianco intero, magro, oppure senza lattosio o bipiteno, 500 grammi, 99 centesimi.
3: Italmark, la spesa secondo me.
4: Stringere, abbracciare, ma anche porgere, offrire, servire, dare appoggio, sorreggere, rincuorare, incoraggiare. Puoi conoscere, donare, sostenere. Pensa, quanti gesti puoi fare ogni giorno con le tue mani. Dai, per la festa della mamma, regala l'azalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Ti aspettiamo in piazza domenica 10 maggio. Scopri dove su AIRC.it.

0: Ci sono giorni che ricorderai per sempre. La comunione di tuo figlio, la cresima di tuo nipote, il matrimonio della tua migliore amica e la festa della mamma. Da Orofino trovi il regalo che farà brillare gli occhi di chi lo apre. Gioielli senza tempo, all'altezza di chi li riceve. Orofino, nei migliori centri commerciali o su orofino.it. E tante idee regalo per la festa della mamma.
1: Voglio più!
2: Più!
1: Più!
3: Ma più cosa?
1: Più risparmio!
3: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
3: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
1: Questa è convenienza!
3: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
4: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandinetti con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
8: Sono le 21 e 2 minuti.